Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Perché una persona dovrebbe ritrarsi su una roccia deserta in mezzo al deserto? Quando pensiamo al deserto, cari ascoltatori, la prima cosa che viene in mente è il silenzio. Non ci sono foglie, non c'è il rumore della città, né quella continua frenesia di dover raccontare agli altri chi siamo. Ci sono solo le pietre, il vento. Il cielo è la voce interiore dell'essere umano. Secoli fa, alcune persone cercarono proprio questo, non per fuggire dal mondo, ma per ritrovare quella semplicità che avevano smarrito nel frastuono della vita quotidiana. Uno dei primi e più importanti centri della tradizione monastica cristiana nacque nel IV secolo nei deserti dell'Egitto, ma quella scintilla si propagò ben presto verso Gerusalemme e la Palestina. I primi pellegrini, desiderosi di ripercorrere le strade percorse da Gesù e di ritrarsi nei luoghi che avevano visto i suoi passi, arrivarono in gran numero in questi deserti. A quei tempi, essere pellegrini non significava semplicemente pregare nelle grandi chiese di Gerusalemme. Cercare quegli eremiti e quei monaci che si erano ritrati nel deserto, lontano dal mondo, visitarli e beneficiare delle loro preghiere e della loro guida spirituale divenne una parte importante dell'esperienza del pellegrinaggio. È una delle testimonianze più affascinanti che ci permette ancora oggi di rivivere questi viaggi. È il diario di una donna coraggiosa di nome Egeria, partita dall'Europa occidentale nel IV secolo, probabilmente dalle terre dell'odierna Spagna e dalla Francia. In un'epoca in cui viaggiare era un'impresa tutt'altro che semplice, questa nobile viaggiatrice percorse migliaia di chilometri

seguendo unicamente la propria fede. È considerata una delle prime donne nella storia della letteratura di viaggio. Nelle sue pagine, scritte con un tono intimo e spontaneo, quasi come se stesse scrivendo delle lettere ai suoi correligionari in Europa, Egheria racconta nei dettagli le strade dal deserto, le celebrazioni liturgiche nelle prime chiese e la vita di penitenza dei monaci che vivevano nascosti tra le montagne. Grazie alle sue osservazioni, oggi possiamo conoscere le origini, nel IV secolo, di molti elementi della liturgia cristiana ancora praticati nel mondo. L'ordine delle preghiere, le celebrazioni della Pasqua e persino quelle celebri ospitalità che i monaci nel deserto riservavano agli stranieri. Il suo diario di viaggio è come una fotografia viva, autentica e profondamente umana dei primi pellegrinaggi verso la Terra Santa. Con il passare del tempo, le valli desertiche che si estendono a est di Gerusalemme fino al Mar Morto si riempirono di monasteri nascosti tra le rocce, celle per la vita eremitica e i laboratori dedicati alla scrittura. Proprio per questo, oggi, l'UNESCO considera questa rete di monasteri e luoghi di eremitaggio nel deserto palestinese una delle testimonianze più originali del patrimonio culturale e spirituale dell'umanità. Ma allora, perché queste persone sceglievano il deserto? Perché decidevano di ritrarsi dal mondo? Una delle tappe più antiche e significative della vita monastica in Palestina nacque nei pressi di Gaza. Il complesso monastico fondato nel IV secolo da Sant'Ilarione, oggi conosciuto come il Tamum Amar, è uno degli esempi più concreti di questa trasformazione. Inserito nella lista del patrimonio mondiale dall'UNESCO, il sito racconta come i monaci, inizialmente dediti a una vita completamente solitaria, siano progressivamente passati a forme di vita comunitaria. In questa regione si sviluppa un particolare modello di vita eremitica chiamato Lavra. La gran parte della settimana i monaci vivevano completamente soli nelle proprie piccole grotte e celle, ricavate tra le pareti rocciose e impervie del deserto. Solo il sabato e la domenica si riunivano per la preghiera comunale.

costruito sulle ripide pareti della valle del Cedron, l'imponente monastero, oggi noto come Mar Saba, divenne il più importante centro spirituale e amministrativo del deserto palestinese grazie alle regole stabilite da San Saba per la formazione di discepoli, la vita eremitica e preghiera. Per 1500 anni la vita monastica non si è mai interrotta tra queste rocce. Il monastero era, in qualche modo, un mondo a sé, quasi una realtà indipendente nel cuore del deserto, con le proprie regole e il proprio ordine di vita. Il monastero di San Giorgio, aggrappato alle pareti rocciose del Wadi Quelt, nel deserto di Gerusalemme, quasi come un nido d'uccello, oppure l'antico monastero di Deir Hajla, che si innalza nel cuore della valle del Giordano, vicino a Gerico, sono tra le testimonianze più vive di questo spirito giunto fino ai nostri giorni. In particolare, Deir Hajla costituisce il segreto dell'incontro tra natura e spiritualità. Nel cuore del deserto, le sue sorgenti d'acqua, le palme e gli ulivi creano un paesaggio che ricorda quel di un oasi. Qui l'aridità del deserto convive con la forza vitale dell'acqua. In queste terre inospitali, i monaci realizzarono veri e propri sistemi di canalizzazione, costruirono terrazzamenti e coltivarono giardini. Nei grandi centri monastici come Mar Saba e San Giorgio nacquero, con il tempo, ricche biblioteche. Antichi testi scritti su papiri venivano conservati e copiati nell'aria secca del deserto, protetta all'interno di recipienti da terracotta, tramandati di generazione in generazione. Per secoli questa vita nel deserto prosegue secondo il proprio ritmo, custodendo le tradizioni del cristianesimo orientale, aramei, melchidi e armeni. Ma alla fine del XI secolo questo equilibrio subì una profonda frattura. Nel 1095, durante il concilio di Clermont, Papa Urbano II lanciò uno storico appello che diede avvio alle crociate. Le sue parole misero in movimento dall'Europa occidentale verso l'Oriente un'enorme ondata di eserciti e di popolazione. Con l'avvento degli stati crociati, la struttura demografica e architettonica della Palestina cambiò radicalmente. I cristiani latini arrivati dall'Occidente si trovarono a convivere con le comunità cristiane orientali che abitavano quelle terre da secoli. Le prime chiese, i monasteri e i luoghi sacri di Gerusalemme e delle regioni circostanti furono ricostruiti e o ampliati secondo i canoni dell'architettura crociata. Gli eremiti che un tempo si ritiravano silenziosamente nel deserto lasciarono progressivamente spazio a monasteri.

orientali che vivevano nella profondità, nel deserto, riuscirono a preservare le proprie antiche tradizioni. Mentre la storia scorreva, quelle mura di pietra, nascoste nel cuore del deserto, hanno continuato a custodire il loro silenzio. Perché quando l'essere umano tace, riesce ad ascoltare meglio il mondo? Per i monaci del deserto, la risposta era semplice. Più ci si libera dalle cose che si possiedono, più si attenua il rumore che affolla la mente. E alla fine ciò che rimane è soltanto la verità. Oggi queste costrizioni che riposano silenziose tra le rocce ci raccontano il grande viaggio che l'essere umano ha compiuto dentro di sé. Il silenzio dal deserto non era soltanto assenza di parole, era imparare ad ascoltare. Quando alziamo lo sguardo verso il cielo di queste terre, nel buio possiamo scorgere una luce, una stella. Quella stella non è brillato soltanto nel cielo. Per secoli, nel cuore di un santuario, ha continuato a indicare lo stesso punto incastonata nella pietra. Perché una stella dovrebbe rimanere nello stesso luogo per 8 secoli? Per cercare la risposta a questa domanda, nel prossimo episodio andremo a Betlemme. Seguiremo le tracce di quella stella d'argento a 14 punte, custodita nella grotta sotto la Basilica della Natività e della storia che dal Medioevo arriva fino ai giorni nostri. Ci ritroviamo nel prossimo episodio. Restate con noi con affetto e a presto! Palestina, le origini e le storie nascoste.

Immaginate un veicolo che scivola in totale silenzio nella profondità del mare, senza equipaggio, dal tutto autonomo e puntato dritto sull'obiettivo. La Turchia ha deciso di fare la sua mossa e di farsi sentire anche laggiù negli abissi. Ciao a tutti e benvenuti. Quando si parla di industria della difesa, i passi avanti compiuti dalla Turchia negli ultimi anni raccontano molto di più di una semplice presenza alle fiere di settore. La fiera Saha Expo 2026, che si è chiusa proprio nei giorni scorsi, ci ha offerto una fotografia chiarissima, non solo dei nuovi sistemi e degli accordi firmati, ma della direzione stessa verso cui si sta muovendo la difesa turca. In questo scenario ci sono due elementi che saltano subito all'occhio. Il primo: la capacità della Turchia di sviluppare piattaforme e sistemi subacquei emersa con la concretezza mai vista prima. Parliamo di mini sottomarini, sia con che senza equipaggio, pronti a svolgere ruoli chiave nella profondità della Patria Blu, ma anche di droni marini kamikaze e veicoli capaci di muoversi in sciame nelle acque più profonde. Il secondo elemento. Si è visto chiaramente che la Turchia non si è limitata a produrre questi veicoli, ma ha sviluppato anche soluzioni avanzatissime per neutralizzare le minacce dei sistemi autonomi altrui. Insomma, è evidente che Ankara non ha affrontato la questione come un banale «produciamo qualche drone armato». Ma come è arrivata fin qui la Turchia? E cose che distingue davvero questo exploit subacqueo da quello degli altri paesi? Risponderemo a queste domande analizzando le valutazioni rilasciate a Tel Haber dall'esperto di industria della difesa Kozan Selçuk Erkan. Secondo Erkan, la Turchia ha maturato una nuova consapevolezza. E al centro di questa consapevolezza c'è un punto fondamentale. Sviluppare un sistema interamente in casa non è solo una questione di orgoglio nazionale, è una vera e propria necessità strategica. Perché ogni riscontro ottenuto sul campo, ogni osservazione nelle zone calde dal conflitto permette di perfezionare costantemente il prodotto. E quando si dipende dalle forniture estere, creare un circolo vizioso del genere è semplicemente impossibile. Le parole di Erkan

da questo punto di vista non lasciano dubbi. Ankara ha saputo interpretare la nuova era con straordinaria rapidità, posizionandosi di conseguenza. Prima di addentrarsi nelle profondità marine, Erkan apre una parentesi sul settore dei sistemi senza equipaggio in senso generale. Il solo fatto che a Saha Expo siano stati siglati ben 3 accordi in questo ambito viene letto dall'esperto come un segnale fortissimo per il prossimo futuro. Veniamo ora al punto forse più critico di tutti, la componentistica. L'aspetto su cui Erkan richiama l'attenzione è questo. I sistemi subacquei, che prima vedevamo soltanto sotto forma di modellini e o prototipi, oggi sono pronti. La produzione in serie è avviata e i contratti con le forze armate sono già stati firmati. Ma la cosa davvero entusiasmante non è soltanto questa. La cosa davvero entusiasmante è che in questo nuovo capitolo il tasso di produzione locale è sorprendentemente alto. Erkan lo spiega così. Il mondo subacqueo è un universo a sé stante, un terreno ancora ampiamente inesplorato. Riuscire a produrre tecnologia in questo settore ha un valore inestimabile. All'orizzonte ci aspettano mini sottomarini, piattaforme destinate a missioni kamikaze in acque profonde, munizioni e sistemi che porteranno le nostre capacità di attacco subacqueo a livelli mai visti prima. Ma perché questo tasso di produzione interna è così fondamentale? Per chiarirlo, Erkan porta l'esempio dell'Ucraina. Anche l'Ucraina vanta volumi di produzione molto elevati nei sistemi autonomi. Tuttavia, la componentistica di quella produzione dipende quasi del tutto dall'estero. Parliamo degli elementi critici forniti da Europa, Stati Uniti e Cina. Basta un minimo intoppo nella catena di approvvigionamento. L'intero processo si blocca. La Turchia invece lo ha capito per tempo. Negli ultimi anni si è concentrata sulla produzione interna di queste componenti chiave. E la Saha Expo ha dimostrato chiaramente che questa strategia sta dando i suoi frutti. Le ultime parole di Erkan suonano al tempo stesso come un bilancio e una previsione per il futuro. Alla fine, se sapremo proseguire lungo la nostra roadmap nella giusta direzione, potremo inaugurare un'era in cui il nostro nome risuonerà con forza anche nei sistemi subacquei senza equipaggio. La Turchia fa già parlare di sé nei cieli. Ora è arrivato il momento delle profondità. Ci risentiamo al prossimo episodio. Arrivederci.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TruxSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale, e seguirci sul sito www.trtitaliano.com, in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Perché una persona dovrebbe ritrarsi su una roccia deserta in mezzo al deserto? Quando pensiamo al deserto, cari ascoltatori, la prima cosa che viene in mente è il silenzio. Non ci sono folle, non c'è il rumore della città, né quella continua frenesia di dover raccontare agli altri chi siamo. Ci sono solo le pietre, il vento. Il cielo è la voce interiore dell'essere umano. Secoli fa, alcune persone cercarono proprio questo, non per fuggire dal mondo, ma per ritrovare quella semplicità che avevano smarrito nel frastuono della vita quotidiana. Uno dei primi e più importanti centri della tradizione monastica cristiana nacque nel IV secolo nei deserti dell'Egitto. Ma quella scintilla si propagò ben presto verso Gerusalemme e la Palestina. I primi pellegrini, desiderosi di ripercorrere le strade percorse da Gesù e di ritrarsi nei luoghi che avevano visto i suoi passi, arrivarono in gran numero in questi deserti. A quei tempi, essere pellegrini non significava semplicemente pregare nelle grandi chiese di Gerusalemme. Cercare quegli eremiti e quei monaci che si erano ritrati nel deserto, lontano dal mondo, visitarli e beneficiare delle loro preghiere e della loro guida spirituale divenne una parte importante dell'esperienza del pellegrinaggio. È una delle testimonianze più affascinanti che ci permette ancora oggi di rivivere questi viaggi. Il diario di una donna coraggiosa di nome Egeria, partita dall'Europa occidentale nel IV secolo, probabilmente dalle terre dell'odierna Spagna e dalla Francia. In un'epoca in cui viaggiare era un'impresa tutt'altro che semplice, questa nobile viaggiatrice percorse migliaia di chilometri seguendo unicamente la propria fede. È considerata una delle prime donne nella storia della letteratura di viaggio. Nelle sue pagine, scritte con un tono intimo e spontaneo, quasi come se stesse scrivendo delle lettere ai suoi corregionari in Europa, Egeria racconta nei dettagli le strade dal deserto, le celebrazioni liturgiche nelle prime chiese e la vita di penitenza dei monaci che vivevano nascosti tra le montagne. Grazie alle sue osservazioni, oggi possiamo conoscere le origini. Nel IV secolo, di molti elementi della liturgia cristiana ancora praticati nel mondo, l'ordine delle preghiere, le celebrazioni della Pasqua e persino quelle celebri ospitalità che i monaci nel deserto riservavano agli stranieri. Il suo diario di viaggio è come una fotografia viva, autentica e profondamente umana dei primi pellegrinaggi verso la Terra Santa. Con il passare del tempo, le valli desertiche che si estendono a est di Gerusalemme fino al Mar Morto si riempirono di monasteri nascosti tra le rocce, celle per la vita eremitica e i laboratori dedicati alla scrittura. Proprio per questo, oggi l'UNESCO considera questa rete di monasteri e luoghi di eremitaggio nel deserto palestinese una delle testimonianze

Perché queste persone sceglievano il deserto? Perché decidevano di ritrarsi dal mondo? Una delle tappe più antiche e significative della vita monastica in Palestina nacque nei pressi di Gaza. Il complesso monastico fondato nel IV secolo da Sant'Ilarione, oggi conosciuto come il Tamum Amar, è uno degli esempi più concreti di questa trasformazione. Inserito nella lista del patrimonio mondiale dall'UNESCO, il sito racconta come i monaci, inizialmente dediti a una vita completamente solitaria, siano progressivamente passati a forme di vita comunitaria. In questa regione si sviluppa un particolare modello di vita eremitica chiamato Lavra. La gran parte della settimana i monaci vivevano completamente soli nelle proprie piccole grotte e celle, ricavate tra le pareti rocciose e impervie dal deserto. Solo il sabato e la domenica si riunivano per la preghiera comune e per condividere i pasti. A trasformare questa disciplina dal deserto in un vero e proprio sistema organizzato fu Sant Saba. Costruito sulle ripide pareti della valle del Cedron, l'imponente monastero, oggi noto come Mar Saba, divenne il più importante centro spirituale e amministrativo del deserto palestinese grazie alle regole stabilite da Sant Saba per la formazione di discepoli, la vita eremitica e preghiera. Per 1500 anni la vita monastica non si è mai interrotta tra queste rocce. Il monastero era, in qualche modo, un mondo a sé, quasi una realtà indipendente nel cuore del deserto, con le proprie regole e il proprio ordine di vita. Il monastero di San Giorgio, aggrappato alle pareti rocciose del Wadi Quelt nel deserto di Gerusalemme, quasi come un nido d'uccello, oppure l'antico monastero di Deir Hajla, che si innalza nel cuore della valle del Giordano, vicino a Gerico, sono tra le testimonianze più vive di questo spirito giunto fino ai nostri giorni. In particolare, Deir Hajla costituisce il segreto dell'incontro tra natura e spiritualità. Nel cuore del deserto, le sue sorgenti d'acqua, le palme e gli ulivi creano un paesaggio che ricorda quel di un oasi. Qui l'aridità del deserto convive con la forza vitale dell'acqua. In queste terre inospitali i monaci realizzarono veri e propri sistemi di canalizzazione, costruirono terrazzamenti e coltivarono giardini. Nei grandi centri monastici come Mar Saba e San Giorgio nacquero con il tempo ricche biblioteche. Antichi testi scritti su papiri venivano conservati e copiati nell'aria secca del deserto, protetta all'interno di recipienti dal terracotta, a tramandati di generazione in generazione. Per secoli, questa vita nel deserto prosegui secondo il proprio ritmo, custodendo le tradizioni del cristianesimo orientale, aramei, melchidi e armeni. Ma alla fine dell'XI secolo, questo equilibrio subì una profonda frattura. Nel 1095, durante il concilio di Clermont, Papa Urbano II lanciò uno storico appello che diede avvio alle crociate. Le sue parole misero in movimento dall'Europa occidentale verso l'Oriente un'enorme ondata di eserciti e di popolazione. Con l'avvento degli stati crociati, la struttura demografica e architettonica della Palestina cambiò radicalmente.

Cristiani latini arrivati dall'Occidente si trovarono a convivere con le comunità cristiane orientali che abitavano quelle terre da secoli. Le prime chiese, i monasteri e i luoghi sacri di Gerusalemme e delle regioni circostanti furono ricostruiti e/o ampliati secondo i canoni dell'architettura crociata. Gli eremiti che un tempo si ritiravano silenziosamente nel deserto lasciarono progressivamente spazio a monasteri fortificati circondati da mura, mentre le tradizioni cristiane latine o orientali si trovarono a convivere all'interno di questo nuovo ordine. Eppure, nonostante tutte queste turbolenze politiche, i monaci orientali che vivevano nella profondità nel deserto riuscirono a preservare le proprie antiche tradizioni. Mentre la storia scorreva, quelle mura di pietra, nascoste nel cuore del deserto, hanno continuato a custodire il loro silenzio. Perché quando l'essere umano tace, riesce ad ascoltare meglio il mondo? Per i monaci del deserto, la risposta era semplice. Più ci si libera dalle cose che si possiedono, più si attenua il rumore che affolla la mente. E alla fine, ciò che rimane è soltanto la verità. Oggi queste costrizioni che riposano silenziose tra le rocce ci raccontano il grande viaggio che l'essere umano ha compiuto dentro di sé. Il silenzio dal deserto non era soltanto assenza di parole, era imparare ad ascoltare. Quando alziamo lo sguardo verso il cielo di queste terre, nel buio possiamo scorgere una luce, una stella. Quella stella non è brillato soltanto nel cielo. Per secoli, nel cuore di un santuario, ha continuato a indicare lo stesso punto incastonata nella pietra. Perché una stella dovrebbe rimanere nello stesso luogo per 8 secoli? Per cercare la risposta a questa domanda, nel prossimo episodio andremo a Betlemme. Seguiremo le tracce di quella stella d'argento a 14 punte custodita nella grotta sotto la Basilica della Natività e della storia che dal Medioevo arriva fino ai giorni nostri. Ci ritroviamo nel prossimo episodio. Restate con noi con affetto e a presto! Palestina, le origini e le storie nascoste.

Immaginate un veicolo che scivola in totale silenzio nella profondità del mare, senza equipaggio, dal tutto autonomo e puntato dritto sull'obiettivo. La Turchia ha deciso di fare la sua mossa e di farsi sentire anche laggiù negli abissi. Ciao a tutti e benvenuti. Quando si parla di industria della difesa, i passi avanti compiuti dalla Turchia negli ultimi anni raccontano molto di più di una semplice presenza alle fiere di settore. La fiera Saha Expo 2026, che si è chiusa proprio nei giorni scorsi, ci ha offerto una fotografia chiarissima, non solo dei nuovi sistemi e degli accordi firmati, ma della direzione stessa verso cui si sta muovendo la difesa turca. In questo scenario ci sono due elementi che saltano subito all'occhio. Il primo, la capacità della Turchia di sviluppare piattaforme e sistemi subacquei emersa con la concretezza mai vista prima. Parliamo di mini sottomarini, sia con che senza equipaggio, pronti a svolgere ruoli chiave nella profondità della Patria Blu, ma anche di droni marini kamikaze e veicoli capaci di muoversi in sciame nelle acque più profonde. Il secondo elemento. Si è visto chiaramente che la Turchia non si è limitata a produrre questi veicoli, ma ha sviluppato anche soluzioni avanzatissime per neutralizzare le minacce dei sistemi autonomi altrui. Insomma, è evidente che Ankara non ha affrontato la questione come un banale «produciamo qualche drone armato». Ma come è arrivata fin qui la Turchia? E cose che distingue davvero questo exploit subacqueo da quello degli altri paesi? Risponderemo a queste domande analizzando le valutazioni rilasciate a Telete Haber dall'esperto di industria della difesa Kozan Selçuk Erkan. Secondo Erkan, la Turchia ha maturato una nuova consapevolezza. E al centro di questa consapevolezza c'è un punto fondamentale. Sviluppare un sistema interamente in casa non è solo una questione di orgoglio nazionale, è una vera e propria necessità strategica. Perché ogni riscontro ottenuto sul campo, ogni osservazione nelle zone calde dal conflitto permette di perfezionare costantemente il prodotto. E quando si dipende dalle forniture estere, creare un circolo vizioso del genere è semplicemente impossibile. Le parole di Erkan, da questo punto di vista, non lasciano dubbi. Ankara ha saputo interpretare la nuova era con straordinaria rapidità, posizionandosi di conseguenza. Prima di addentrarsi nelle profondità marine, Erkan apre una parentesi sul settore dei sistemi senza equipaggio in senso generale. Il solo fatto che a Saha Expo siano stati siglati ben 3 accordi in questo ambito viene letto dall'esperto come un segnale fortissimo per il prossimo futuro. Veniamo ora al punto forse più critico di tutti, la componentistica. L'aspetto su cui Erkan richiama l'attenzione è questo. I sistemi subacquei, che prima vedevamo soltanto sotto forma di modelli,

Dalline e/o prototipi oggi sono pronti. La produzione in serie è avviata e i contratti con le forze armate sono già stati firmati. Ma la cosa davvero entusiasmante non è soltanto questa. La cosa davvero entusiasmante è che in questo nuovo capitolo il tasso di produzione locale è sorprendentemente alto. Arkan lo spiega così. Il mondo subacqueo è un universo a sé stante, un terreno ancora ampiamente inesplorato. Riuscire a produrre tecnologia in questo settore ha un valore inestimabile. All'orizzonte ci aspettano mini sottomarini, piattaforme destinate a missioni kamikaze in acque profonde, munizioni e sistemi che porteranno le nostre capacità di attacco subacqueo a livelli mai visti prima. Ma perché questo tasso di produzione interna è così fondamentale? Per chiarirlo, Arkan porta l'esempio dell'Ucraina. Anche l'Ucraina vanta volumi di produzione molto elevati nei sistemi autonomi. Tuttavia, la componentistica di quella produzione dipende quasi del tutto dall'estero. Parliamo degli elementi critici forniti da Europa, Stati Uniti e Cina. Basta un minimo intoppo nella catena di approvvigionamento. E l'intero processo si blocca. La Turchia invece lo ha capito per tempo. Negli ultimi anni si è concentrata sulla produzione interna di queste componenti chiave. E la Saha Expo ha dimostrato chiaramente che questa strategia sta dando i suoi frutti. Le ultime parole di Arkan suonano al tempo stesso come un bilancio e una previsione per il futuro. Alla fine, se sapremo proseguire lungo la nostra roadmap nella giusta direzione, potremo inaugurare un'era in cui il nostro nome risuonerà con forza anche nei sistemi subacquei senza equipaggio. La Turchia fa già parlare di sé nei cieli. Ora è arrivato il momento delle profondità. Ci risentiamo al prossimo episodio. Arrivederci.

Oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!